Hayi singangenzo yenyoni, hayibo singangenzo yenyoni. Sengishisisa somuhamba singakanani singangenzo yenyoni. Hayi singangenzo yenyoni, hayibo singangenzo yenyoni.